0: pare che quando tu non stai da lì, io soffro e ne resto.
1: Repite!
0: Amor mi corazón es tuyo, definitivamente tuyo.
2: WIPR 940 AM, lo